0: orario. Sono le 2:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore da sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music. Ciao.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version,
2: l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:53.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits.

Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata. 1976 record.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In. 1976

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records.

0: Just watch me.
1: Su Radio Fatata, una stagione musicale esagerata.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuno.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
1: Heavy rotation.
2: Tante

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits.

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche, questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Top Italia.
8: Questa è la musica
7: bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: La tua radio sta suonando.
7: Here we go.
3: Radio Patata. Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: classifica Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: 10 10 10 raffica da 10 10 grandi hit di tutti i tempi.

noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. 10 10 10 Raffica da 10.

0: quale orario?
1: Sono le 11:08.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League, dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa, firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide, ma frena gli entusiasmi.
6: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti dove era, quando abbiamo vinto la prima partita. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
5: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
7: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
5: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fefe De Giorgi.
8: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
5: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino. Domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero 1 del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Questa canzone

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back in the days, il passato suona la radio.
2: Oh, I got a live one here.

0: questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: le 12 e 13 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
8: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare pedalare.
7: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
4: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
7: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce, c'è il tecnico dei turchi Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30° nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario. Sono le 13 e 13 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta. Giornale Radio News.

0: Talandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
1: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale, non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
0: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex Premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della Presidente del Parlamento Europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, a seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
0: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo, alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
4: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
3: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio Patata.

0: Musical Selection Dance Mania.
1: Si parte con Laila, Me Well Veloca, LMC vs. U2, Take Me to Clouds Above, Mad, The Concert.
2: Musica senza interruzioni. Uno dietro l'altro.
3: Sarà difficile tenere i piedi per terra.
4: Allora pronti? Via.

0: musicale archiviata.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 passa per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Kachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al Joy Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
4: Segnale orario.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta vi è offerta da...
7: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
8: GRS, giornale radio sociale.
9: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Senza umanità in Sudan, Italia, gli aiuti determinano la chiusura delle strutture sanitarie e milioni di persone senza assistenza. Denunciarlo è Medici Senza Frontiere, che nelle sue strutture del Darfur centrale registra l'aumento dei ricoveri pari al 20%. divari digitali. L'Italia è terzultima nell'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei giovani. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
0: Il 52% dei giovani italiani tra 16 e 19 anni ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di AI generativa negli ultimi 3 mesi, con una media europea di oltre il 66%. Gli ultimi dati dell'Osservatorio sulla povertà educativa di Con i Bambini e Open Polis sottolineano la necessità di costruire una cultura diffusa sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Se la capacità di padroneggiare la tecnologia in modo critico non è accessibile equamente, ha detto Marco Rossidoria, presidente di Con i Bambini, l'AI potrebbe trasformarsi in un formidabile moltiplicatore delle disuguaglianze.
9: Il malessere in aumento. Nella giornata mondiale di prevenzione del suicidio, i dati in Italia parlano di un aumento costante. Ogni giorno 10 persone si tolgono la vita nel nostro paese, sono quasi 4.000 l'anno, prevalentemente maschi di ogni età. Le chiamate a telefono amico nel 2026 sono già superiori del 24% rispetto all'anno precedente. Senza fabbrica, il terzo settore interviene sui 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva di Taranto. Per le ACLI, i lavoratori colpiti sono solo le ultime dell'onda lunga di uno dei più tragici fallimenti della mancata politica industriale del nostro paese. Per Legacoop servono strumenti emergenziali, una legge speciale e risorse per la cassa integrazione dell'indotto. Letture per tutti, torna il Banco dei Desideri, la raccolta solidale di Mission Bambini, librerie Feltrinelli contro la povertà educativa, il servizio di Patrizia Cupo.
4: Dall'11 al 13 settembre in 125 librerie Feltrinelli di 84 città italiane sarà possibile acquistare e donare libri e materiale scolastico destinati a bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni che vivono in condizioni di fragilità economica e sociale. È l'ottava edizione del Banco dei Desideri, promosso da Mission Bambini con Feltrinelli per contrastare la povertà educativa e sostenere il diritto allo studio. In Italia oltre il 27% dei minori è a rischio di povertà o esclusione sociale. Nelle precedenti edizioni raccolti oltre 85.000 prodotti per migliaia di studenti.
9: Lo sport per il cambiamento sociale, una ricerca Nielsen Sport commissionata dal Comitato Paralimpico Internazionale in 8 paesi evidenzia l'impatto dell'evento sulle percezioni della disabilità. Da chi ha seguito frequentemente la manifestazione in TV, l'85% ha sviluppato una percezione più positiva delle loro capacità. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: It's the news!
0: Gnignognagno Rotation.
1: Stop!

0: Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, è subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14 e 55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Cultura, è arrivato ieri via libera della Camera al testo unificato in materia di cinema, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la sostenibilità e i migliori standard di qualità nel settore, prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, cui saranno trasferite molte delle competenze in capo al Ministero della Cultura. Si svolge mercoledì in aula il Question Time con Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i temi affrontati il piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, gli alloggi universitari realizzati con i fondi del PNRR, la previdenza complementare e la crisi climatica. Cittadinanza e diritti. La prima commissione affari costituzionali ha ospitato un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al fondamentalismo religioso. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di Oasis International Foundation, del network Ditelo sui tetti, dell'associazione Rondine e dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Sviluppo prosegue presso la decima commissione attività produttive e l'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Ieri si sono presentati davanti alla Commissione le delegazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Montecitorio nel mondo, iniziato ieri il G7 dei parlamenti al Palais Bourbon di Parigi, dedicato al ruolo delle assemblee parlamentari nella vita democratica e nelle relazioni internazionali. Partecipa all'evento in rappresentanza dell'Italia il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha già incontrato l'omologa francese Yael Braun-Pivet. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Gnigno, gnagno, rotation.
1: Gnigno, gnagno,
0: rotation. Solo su Radio Patata.
1: Radio Patata.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: gioco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Sulla panchina viola, al via la seconda avventura di mister Vanoli, subentrato a Grosso e grande ex della gara. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma ai microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
7: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
8: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
7: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
6: Siamo ai motori. Formula 1, doppietta Mercedes nella prima sessione di libere sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il miglior tempo è di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Il leader del mondiale, dopo il capolavoro di Monza, rimane concentrato sul proseguo della stagione. Lo ascoltiamo Sky.
9: So come le situazioni possono cambiare velocemente, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai, sono cose che possono succedere. Ovviamente tocchiamoci perché per scaramanzia, però ovviamente spero anche non succedano queste cose. Però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare, voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità, e poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
6: Dietro le frecce d'argento i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, dalle 17 piloti in pista con la seconda sessione di libere. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. MotoGP, Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez: suo il miglior tempo nelle prequalifiche. Dovranno passare dal Q1 Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani FP2, qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 18.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tiro.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Questa è Radio Patata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.
3: Noi due siamo bravi.

0: Fest. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: This is a game. Whatever I play to you

0: orario.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per la divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno: Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ora spazio il nostro appuntamento col welfare.
7: INPS, insieme sempre.
8: Parigi ha ospitato questa settimana l'incontro tra il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, e i vertici di France Travail, l'ente pubblico nazionale responsabile dei servizi per l'impiego in Francia. Al centro del confronto, cui hanno partecipato per l'istituto anche il direttore centrale Relazioni Internazionali, Giuseppe Conte, e il direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, Alessandro Romano, temi comuni ai due paesi: longevità, denatalità, trasformazione tecnologica e mobilità del lavoro, che stanno cambiando in profondità il ruolo delle istituzioni chiamate a garantire protezione e sicurezza sociale. Per questo il presidente Fava ha proposto di creare un osservatorio europeo sul futuro del welfare, dove mettere in relazione competenze, individuare questioni comuni e confrontare esperienze. Le sfide sono globali, ha sottolineato Fava, e l'Europa è lo spazio naturale nel quale cominciare a costruire risposte condivise. Il cassetto previdenziale del contribuente è stato integrato nell'app INPS Mobile. Le funzionalità del servizio erano precedentemente disponibili nell'app dedicata ad artigiani e commercianti, INPS Cassetto Artcom, che da settembre non è più disponibile. All'interno del servizio cassetto previdenziale del contribuente è possibile consultare i dati anagrafici del nucleo aziendale e la posizione assicurativa, con riferimento tra l'altro all'estratto dei periodi contributivi riferiti alla singola posizione, alla lista dei versamenti e dati utili alla compilazione dei modelli F24 e all'estratto contributivo artigiani e commercianti. Bonus asilo nido, al via la banca dati nazionale delle strutture pubbliche e private, strumento per supportare le famiglie in una scelta così importante. Ad alimentarla saranno le amministrazioni locali in collaborazione con l'INPS. L'istituto utilizzerà poi questa banca dati per realizzare una mappa geolocalizzata delle strutture, che sarà fruibile nelle prossime settimane sul portale della famiglia e del

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Only the best.

Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

Noi siamo Radio Patata. OTB, only the best.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel weekend aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative.

0: significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature tipiche settembrine. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento uno via l'altro.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
2: Ah!

0: Orario.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Sono le 20:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di liberi Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33:662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20:45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presente il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Glog, che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo. Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani, Schalke e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Mezzola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
6: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'Europa. dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
5: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
7: Care elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore. È tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
5: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
8: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
9: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
8: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle Torri Gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
10: We will never ever forget.
8: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
5: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen, ribelli filo iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale, con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel weekend aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature tipiche settembrine. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Le altre sono elettrodomestici, noi siamo Radio Patata.
4: Daniel's Tech presents

0: e 10 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente. Nella

Pronti partenza via. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Mari e sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 52 minuti con Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 70, 80, 90. Che apriamo così quest'oggi, bando alle ciance, si va!

L'apertura del nostro Let the Music Play di quest'oggi, amici, l'abbiamo affidata a BB and the Band con questa Hold Me Tight. Vediamo di rallentare un tantino le battute per minuto. Abbiamo iniziato con le nacchere. C'era un po' di chitarrina spagnola pure. Restiamo sempre in Italia perché, insomma, da Milano passiamo

Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato in compagnia di Marco Mari. Per ora anni 80, tra poco anni 70, l'apertura della seconda parte. Gli anni 90 invece si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro spazio musicale. Ed ora vai!

si chiamano Funny Twins, You and Me, un titolo decisamente inflazionato. Ce ne sono tantissime di canzoni degli anni 80 e degli anni 90 che portano questo titolo. Produzione by Cattafesta, Crivellente, Farina. Erano loro i maghi, gli ideatori della Time Records di Verona e della gemella Power Records di Verona. Proseguiamo il nostro percorso, ragazzi, con qualcosa di un pochino particolare. La battuta sa molto di house e dintorni, infatti questo singolo è uscito in quel periodo e sarà quello che ci porterà dritti dritti alla pausa all'interno di Let the Music Play. Dopodiché si aprirà la seconda parte con il disco degli anni 70, infatti retrocederemo di almeno un decennio. Da Cattafesta, Crivellente, Farina, trio alescano della musica dance made in Italy, passiamo al trio alescano britannico, eh? La perfida Hermione degli anni 80 ci ha fatto conoscere niente poco di meno che attraverso i loro artisti Stokiken e Waterman. Ma quanti ne hanno lanciati di artisti questi tre grandi produttori britannici, eh? Da Rick Astley a Mel & Kim, le Bananarama, Dido Relay,

0: questo motivo non è stato certamente il suo più celebre, noi la ricordiamo con l'inedito, o più, perlomeno con il suo primo singolo I Should Be So Lucky. Lei si chiama Kylie Minogue, che chiude questa prima parte di Let The Music Play. Pausa!
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let The Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80, 90, ma anche 70, 70 che oggi naturalmente arrivano con lei. Partiamo sprombattuto!

una delle regine della musica dance degli anni 70, Gloria Gaynor, che faceva gara con Donna Summer, che faceva gara con Emil Stewart, che faceva gara anche con Diana Ross, mamma mia, che grandi voci queste. L'abbiamo ritrovata con Reach Out, I'll Be There, un pezzo veramente da corsa, proprio così. Vediamo di rallentare un tantino, ragazzi, perché siamo ripartiti fortissimo in questa nostra parte centrale del LED Music Play. Rimaniamo negli States, loro si chiamano Breakfast Club. Sono stati scoperti da Madonna, che ne ha fatto per un certo periodo la loro band supporter durante i concerti. Li ritroviamo con questo singolo del 1986, Never Be The Same, e tra poco, ragazzi, c'è l'appuntamento con l'House Music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance dal 1978, ma che dico, dal 1987 al 90, quando si dice dare i numeri,

E con il Breakfast Club abbiamo completato la parte dedicata alla commerciale degli anni 80. Non ci resta che affrontare adesso la parentesi della house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance, che apriamo con questo pezzo che non è propriamente house, ma la battuta e diciamo la, chiamiamola melodia, metrica musicale, era tipica di quel periodo della musica house. Stiamo parlando di Yatz and the Plastic Population. Produzione svedese.

Lei si chiama Yatz ed è nata artisticamente nel periodo della house music, in questo caso accompagnata da The Plastic Population. Questa era The Only Way Is Up. Un paio d'anni, due o tre anni di grande successo a livello internazionale, e poi di Yatz si sono perse le tracce, almeno da queste parti. Va bene, detto questo, amici, si prosegue con la house music. Con questo singolo che abbiamo già in sottofondo arriveremo alla pausa che ci separerà dalla parte dedicata, dall'ultima parte del nostro appuntamento dedicato alla dance degli anni 90.

0: Questo invece è un pezzo tipicamente house, con voci, rumori, suoni, campionamenti e via discorrendo, piazzati su una bella base pompata. E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro pezzettino centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
0: E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella nostra ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto ci proietta indietro nel tempo, perché qui andiamo soltanto indietro nel tempo, ma non più negli anni 80, negli anni 70, ma negli anni 90, proprio così. Andiamo ad aprire questa parte del nostro appuntamento con un pezzo tutt'altro che leggero, anzi decisamente cattivo. E beh, c'erano anche questi pezzi qui negli anni 90.

Un inizio da truzzi, ragazzi, questo, eh? Beh, insomma, siamo partiti belli cattivi in questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questo caso la musica dance protagonista è quella degli anni 90.

Li avete riconosciuti? Nel 1994 hanno ottenuto un successo spropositato con Right is the Time, Right is the Night. Nell'anno successivo ci hanno riprovato e hanno fatto bene con Find Me. Stiamo parlando di Gem Spoon. La voce era quella graziosa e delicatissima di Plavka. Intanto ragazzi, noi si prosegue per il nostro cammino. Ora invece abbiamo qualcosa di più pompato, lo sentite già dalla battuta. Ultimi minuti in compagnia del sottoscritto Marco Mari. In questo caso però andiamo verso la conclusione degli anni 90 e lo facciamo andando a riprendere gli Eiffel 65. Questa è una canzone che ha fatto epoca, anche perché poi questa battuta è stata ripresa un po' da tutti in quegli

0: Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scelti.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonna? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: patata.
1: Va ora in onda Mix e Remix in HD, un'ora di dance 80 e 90 in alta definizione.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version.
0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Romeo. È 1:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi. I want-

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.